0: Il rumore. Qual era la. Non ricordo più.
1: Il rumore è il messaggio.
0: Il rumore è il messaggio.
1: Il rumore è il messaggio.